0: Buongiorno.
1: Ragazzi, da oggi abbiamo un nuovo studente.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Mi chiamo Tommaso Contanti.
1: Vai a sederti.
4: Ok.